0: 1945年，日本投降后，那个曾策划巴丹死亡行军，甚至犯下食人暴行的日军军官，隐匿在泰国丛林，从此逃过了战犯审判。
1: Of course, they knew, you know, exactly what he'd done in terms of the war crimes that he'd committed. Suji was put into, you know, a unit in American, U.S. intelligence in Japan.
2: で、あの。戦争が経ってから数年経ってようやく日本に戻ってきて、で国会議員にまでなりましたけれども。
0: 从日本战犯到纳粹高层，二战后他们逍遥法外，成为大国间相互制衡的一颗颗棋子，正义审判沦为一纸空谈。
3: Werner von Braun was aware about the situation inside the concentration camp complex. He visited the Buchenwald concentration camp complex to select.Concentration camp inmates for the production of weapons at Dora.
0: 在浸染万千亡魂的血色研发之上，战犯专家被美苏欧多国争抢，军工黑科技就此流向全球。
2: 731部隊に関わった人たちが日本の医学の中心になっていきました。ほとんど
0: 1945没有成为法西斯的终点，一段被刻意掩埋的战后秘史即将完整揭晓。在1943至1948年间，联合国战争罪行委员会汇总德意日在全球的暴行证据，最终登记了36529名轴心国战争相关人，其中24000多人被列为证据确凿、必须逮捕审判的 A 级重犯。可这本通缉名册并未实现全面的正义清算。战后，大国为军备、情报私利搁置抓捕。美国还曾单方面豁免了大量包括731部队实验人员、石正信等在内的日本甲级嫌疑人，纳粹军工专家也被尽数招揽重用。在意大利，1000多名当年在南斯拉夫、希腊、苏联等地犯下罪行的战犯也逃脱了审判。
4: Giuseppe Biesch era stato il capo della terza sezione del controspionaggio del SIM fascista. Aveva operato anche in Spagna durante la guerra civile. Era stato inviato lì da Benito Mussolini in persona. Che al suo rientro in Italia Mussolini lo aveva nominato suo braccio destro. Nel 1943 Giuseppe Piesch viene fermato dopo l'armistizio ed intercettato dagli alleati che immediatamente lo promuovono. Lo nominano Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri per il Mezzogiorno liberato. All'indomani della fine del conflitto, il ministro dell'Interno Mario Scelba chiamerà Piesch al suo fianco e lo nominerà suo braccio destro. Il braccio destro di Mussolini diventa il braccio destro del ministro dell'Interno dell'Italia democratica, repubblicana e antifascista.
0: 在这场号称将彻底重塑意大利社会的变革中，法西斯旧势力人员被重新任用的现象遍布在新政体的各个层级中。
4: Rosario Barranco è un caso particolare perché segna un caso di specie, ovvero è il numero uno della lista dei criminali di guerra presentata dalla Francia alle Nazioni Unite. Eppure Rosario Barranco, che è statocapo dell'ovra nell'area della Francia occupata dagli italiani, che ha rivestito quel ruolo durante la deportazione degli ebrei francesi nei campi di sterminio, viene assolutamente lasciato impunito in ragione delle necessità di riorganizzazione militare e politica dell'Italia in chiave anticomunista.
0: 战后，意大利的社会党和共产党与莫斯科联系紧密，在冷战出现端倪之际，美国向意大利施压，要求他们重新启用旧政权中的反共人员。在这一背景下，与美国结成政治同盟的法国撤销了引渡巴兰科、追究其战争罪责的申请。
4: Allo stesso tempo, Barranco verrà immediatamente, nell'immediato dopoguerra, nominato capo della squadra mobile della polizia di Roma. La mancata Norimberga italiana, i mancati conti con il fascismo creano quella continuità dello Stato anche per ragioni pragmatiche, pratiche. Significa, cioè, processare, epurare e quindi defascistizzare uno Stato che deve essere completamente ricostruito e che non ha risorse umane e di conoscenza al suo interno per un'accelerazione, una ricostruzione così rapida.
0: 大量法西斯救援得以留用，战犯未受追责，这给意大利的社会政治格局留下了深刻的烙印，也使法西斯思想体系得以存续。部分思潮甚至在现代意大利民主体系中再度抬头。和意大利情况相似，日本战后也出现了同类状况。
2: 戦前日本の戦争に向かったイデオロギーは通常日本ファシズムと呼ばれます。それはイタリアのファシズム、あるいはドイツのナチズムと同じだという意味です。で、しかしながら日本には特殊なある種のイデオロギーがありました。それは天皇中心の超国家主義、ウルトラナショナリズム。
0: 日本借战后国家重建之名，重新启用旧政权人员，这些人再度进入新政府的核心圈层。The
5: Pacific Theater of War is a bit different in the post-war. So the Japanese troops basically are scattered around several islands, continents, and are found everywhere. And we have a different set of war crime courts set up. So we have Dutch courts, we have French courts, we have Australian courts, we have New Zealandish courts against Japanese war criminals. And we have obviously American and Chinese and Soviet courts and British courts. We had the one big trial in Tokyo, so a bit the sister trial to Nuremberg, Nuremberg and Tokyo. For 25 roughly Japanese leaders of politics, economy, and army, like in Nuremberg, basically. There is a prison in Japan. It's called Sugamo. All the Japanese war criminals are imprisoned in Sugamo.
6: Tokyo Saiban ga owaru no wa 1948 nen desu ne. Sore kara Nihon ga

0: になっていきました。ほとんど
1: 1945没有成为法西斯的终点，一段被刻意掩埋的战后秘史即将完整揭晓。在1943至1948年间，联合国战争罪行委员会汇总德意日在全球的暴行证据，最终登记了36529名轴心国战争相关人，其中24000多人被列为证据确凿、必须逮捕审判的 A 级重犯。可这本通缉名册并未实现全面的正义清算。战后，大国为军备、情报私利搁置抓捕。美国还曾单方面豁免了大量包括731部队实验人员、石正信等在内的日本甲级嫌疑人。纳粹军工专家也被尽数招揽重用。在意大利，1000多名当年在南斯拉夫、希腊、苏联等地犯下罪行的战犯也逃脱了审判。
2: Giuseppe Biesch era stato il capo della terza sezione del controspionaggio del SIM fascista. Aveva operato anche in Spagna durante la guerra civile. Era stato inviato lì da Benito Mussolini in persona.Che al suo rientro in Italia Mussolini lo aveva nominato suo braccio destro. Nel 1943 Giuseppe Biesch viene fermato dopo l'armistizio ed intercettato dagli alleati, che immediatamente lo promuovono. Lo nominano comandante generale dell'arma dei carabinieri per il mezzogiorno liberato.All'indomani della fine del conflitto, il ministro dell'interno Mario Scelba chiamerà Piesch al suo fianco e lo nominerà suo braccio destro. Il braccio destro di Mussolini diventa il braccio destro del ministro dell'interno dell'Italia democratica, repubblicana e antifascista.
1: In questo momento, in questo momento, in questo momento, in questo momento, in questo momento, in questo momento, in questo momento, in questo momento, in questo momento,
2: Rosario Barranco è un caso particolare perché segna un caso di specie, ovvero è il numero uno della lista dei criminali di guerra presentata dalla Francia alle Nazioni Unite. Eppure Rosario Barranco, che è stato capo dell'OVRA nell'area della Francia occupata dagli italiani, che ha rivestito quel ruolo durante la deportazione degli ebrei francesi nei campi di sterminio,viene assolutamente lasciato impunito in ragione delle necessità di riorganizzazione militare e politica dell'Italia in chiave anticomunista.
1: 战后，意大利的社会党和共产党与莫斯科联系紧密。在冷战出现端倪之际，美国向意大利施压，要求他们重新启用旧政权中的反共人员。在这一背景下，与美国结成政治同盟的法国撤销了引渡巴兰科、追究其战争罪责的申请。
2: Allo stesso tempo, Barranco verrà immediatamente, nell'immediato dopoguerra, nominato capo della squadra mobile della polizia di Roma. 。La mancata Norimberga italiana.I mancati conti con il fascismo creano quella continuità dello Stato anche per ragioni pragmatiche, pratiche. Significa cioè processare, epurare e quindi defascistizzare uno Stato che deve essere completamente ricostruito e che non ha risorse umane e di conoscenza al suo interno per un'accelerazione, una ricostruzione così rapida.
1: 大量法西斯救援得以留用，战犯未受追责，这给意大利的社会政治格局留下了深刻的烙印，也使法西斯思想体系得以存续，部分思潮甚至在现代意大利民主体系中再度抬头。和意大利情况相似，日本战后也出现了同类状况。
0: 戦前日本の戦争に向かったイデオロギーは通常日本ファシズムと呼ばれます。それはイタリアの